0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Weekend.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: e ridi.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: L'ora esatta è offerta da Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

hablar con alto. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Shabby.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Emil. Barocchi va.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7:02.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331-500-0701. Chalet e tenuta La Pimpinella. Una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold. Fabriano. Ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i Giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival. Dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal bosco al camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: that's ugly.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 29 agosto 2026 è il 241esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.32 e tramonta alle 19.49. Le sante del giorno sono Santa Beatrice di Nazareth e Santa Sabina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 agosto del 1885 l'ingegnere e imprenditore tedesco Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta. Nel 1991 a Palermo viene assassinato dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alle cosche. E nel 2005 l'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti, comincia ad abbattersi su New Orleans, ucciderà in tutta l'area più di 1000 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 agosto del 2004 si spengono i riflettori sui Giochi Olimpici di Atene. Mentre la Cina si conferma ad alti livelli, seconda nel medagliere con ben 32 ori, la delegazione italiana porta a casa 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi. E proprio nell'ultimo giorno di gare arriva per l'Italia una prestigiosa medaglia d'oro. Stefano Baldini arriva primo nella maratona. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 agosto del 1959 Adriano Celentano è ai vertici delle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1966 i Beatles si esibiscono per l'ultima volta dal vivo al Candlestick Park di San Francisco. E nel 1992 Francesco De Gregori rilascia l'album Canzoni d'amore. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ingrid Bergman, nata a Stoccolma il 29 agosto 1915 e scomparsa a Londra il 29 agosto 1982. Volto storico della storia del cinema, 3 volte premio Oscar, secondo l'American Film Institute, è la 4ª più grande star femminile di Hollywood di sempre. Ricordiamo anche il re del pop Michael Jackson, nato a Gary il 29 agosto 1958 e scomparso a Los Angeles il 25 giugno 2009. È l'artista di maggior successo di tutti i tempi, figura illustre nella cultura popolare per 45 anni, grazie al suo contributo nella musica, nella danza e nello spettacolo. Compie oggi 59 anni la cantante e attrice italiana Tosca e spegne 58 candeline l'attore italiano Ricky Memphis. E il proverbio del giorno è: chi lascia la via vecchia per la nuova, assai volte ingannato si trova.

segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorriso.

0: 335 22 36.
1: La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie. Farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni. Cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà. Al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti, non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi, infatti, sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia, oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre, cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine. E restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gelli. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
3: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
4: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
3: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
4: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
3: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
4: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia, gol di Ramos e autorete di Halal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off, 3, 4, 5 settembre, spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Magman, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off, Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media Partner Radio Gold. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Gold, Gold, Gold. Radio Gold.

0: Echate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti.

palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in Centro. Lo sbaracco di Fabriano in Centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Burka, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio.

quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331-500-0701. Chalet e tenuta La Pimpinella. Una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Geni. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Geni, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Gold. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
5: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
4: In Italia Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire da la prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
5: È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile.
4: Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche Duomo e Palazzo Comunale, una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura.
5: Siamo al calcio. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e l'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milano dopo 7 anni. Ai microfoni di Sky Sport, in merito alla motivazione che ha portato alla fine del rapporto con la società rossonera, ha dichiarato:
6: no, è così, la vita è così, impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai, quindi da lontano guarderò sempre il Milan.
4: E con le parole di Leao è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
7: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Luna piena al parco.
0: Sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off 3, 4, 5 settembre. Spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman. Insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Let me talk to you.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331-500-0701. Chalet e tenuta La Pimpinella. Una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare, la FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni, costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano, telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 10:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
5: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, ha spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
4: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano. La presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
5: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
4: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
5: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1.000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il ciocca bè, il ciocca bè.

0: più Gold, Gold, Gold, Radio Gold.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331-500-0701. Chalet e tenuta La Pimpinella. Una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano, ingresso gratuito. Gold. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro e

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Luna piena al parco.
0: Sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off 3, 4, 5 settembre. Spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman. Insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Io ti proteggerò dai mali. So che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali ed ho capito. Nel mondo più sbagli e più impari. Faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio gli sconosciuti, in giro il tuo viso. Ma nessuno potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai. Che poi è un altro giorno ma son come io.

0: Fiora.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello dei 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924 nell'ultimo aggiornamento e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
3: Ora la cronaca: è morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo soccorso poco dopo erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
4: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
3: Caro carburanti, il Ministero dell'Impresa Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevanti dall'osservatorio del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio.
4: Intanto, mentre ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
3: Siamo al caso. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A e debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e l'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ma sentiamo Rafa ai microfoni di Sky Sport.
5: Sì, un momento difficile adesso che ho salutato i miei compagni. Dopo 7 anni con loro, che un club che sempre mi ha aiutato a crescere, a fare capire cos'è alto livello. È arrivato il momento di dire addio, forse che voleva salutare d'altro modo, forse essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli.
3: E oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20:45 si gioca invece Juventus Parma.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. La squadra di Amorim conquista il secondo successo consecutivo in campionato e ringrazia il suo nuovo bomber Gonzalo Ramos, che nella ripresa sblocca una gara complicata contro il Venezia. Il Milan ci prova per tutto il primo tempo e rischia. Nella ripresa entra Salemekers, che confeziona l'assist per Ramos. Nella finale arriva anche l'autogol di Halal, che blocca il risultato sul 2-0. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30 e Juventus Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafael Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
5: Così, la vita è così. impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
3: Il tennis: saranno 13 gli italiani tra maschile e femminile che giocheranno gli US Open 2026 a partire da domani, 30 agosto. Alla lunga lista si sono aggiunti Franco Passaro e Federico Cina. Il perugino ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e mezza di gioco. Con questo successo Passaro giocherà l'ultimo slam della stagione per il secondo anno consecutivo. Nella 2025 infatti persi al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. Al debutto al Flushing Meadows Passaro affronterà l'olandese De Jong. Cina invece ha superato in rimonta il cinese Wu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Non ci sarà Jannik Sinner, ma da segnalare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Consueta pioggia di medaglie per i colori azzurri ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Italia dominante in tutti gli sport, con successi che arrivano anche da discipline forse poco note al grande pubblico. È il caso del roller marathon, terreno di caccia preferito di Melissa Gatti, o del tiro a segno che ha visto trionfare Danilo Dennis Sollazzo. Ori anche nella prova squadre maschile di tennis tavolo, nel judo e medaglie in diverse discipline. Flop invece del calcio, con l'eliminazione in semifinale degli azzurrini di Franceschini sconfitti dalla Tunisia. Nonostante la delusione calcistica e fuga tricolore nel medagliere complessivo, 123 medaglie in totale, di cui 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. Più che doppiata la Turchia, seconda con 61 medaglie, al terzo posto, ma staccatissima, la Grecia. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: 4:30 corso Francia. Un mezzo bacio che non era proprio guancia. Addosso mezzo whisky sour. Me l'hai rovesciato tu. E ti sei venduta like some. Con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp. C'è mio cugino che si ammoglia.

0: Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331-500-0701. Chalet e tenuta La Pimpinella. Una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti.
1: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa.
2: Gold.
3: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331 500 0701. Chalet e tenuta La Pimpinella, una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: pubblicità. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
1: Gold. Luna piena al parco.
0: Sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off. 3, 4, 5 settembre. Spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Magma. Insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12:03.
0: Radio Gold News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: In apertura il maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate, la stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal palazzo comunale crollata la parte alta della torre, danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole, migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
2: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, a Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
3: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
2: E non ce l'ha fatta Carmine Serica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
3: Dall'estero il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
2: Le due ruote Super Sabato ad Aragon con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio, oggi in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20:45 Juventus Parma.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
4: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3 / A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Cold Weekend.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere, Francesco.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva,

0: lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie, farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni, cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà. Al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi infatti sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia, oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre, cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine e restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76. www.linea4.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, e oltre 2.400 sono i dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, in Ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. E mentre il governo nepalese ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, il ministro delle finanze nepalese ha dichiarato che per la ricostruzione potrebbero occorrere almeno 4-5 miliardi di dollari.
2: Maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, compreso il Duomo, e dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre, danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
3: Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando vicino all'animale quando sarebbe stato scalciato e poi travolto, rimanendo gravemente ferito.
2: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. La procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio. Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia.
3: Non ce l'ha fatta l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro grandi ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
2: Lo sport. È di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Aragon. La sua è una prestazione record da 1 minuto 44 secondi e 962 millesimi, che gli permette di mettersi dietro il padrone di casa Marc Marquez, staccato di 89 millesimi dal pilota italiano e vittima di un errore nel suo ultimo time attack. A completare la prima fila è suo fratello minore Alex. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Martin e Acosta. Terza fila per Digian Antonio, Bagnaia e Zarco. Alle loro spalle Moreira, Aldeguer e Morbidelli.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
4: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: anche tu.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331 500 0701. Chalet e tenuta La Pimpinella, una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i Giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Gold Weekend.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.

nerastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 14 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, oltre 630 morti e 2300 feriti. E questo è il nuovo catastrofico bollettino della polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rusawa, colpito dalla devastante piana del fiume Botekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate.
1: Alessandro Di Battista è stato ricoverato ieri sera in ospedale a Cuba, a riportare la notizia il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle vi sarebbe arrivato in gravi condizioni. Il giornale riporta solamente che nella serata di ieri l'ex deputato è stato portato in ospedale in condizioni che sarebbero molto serie. Al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico. Il ministro Tajani è in contatto con l'ambasciata a Cuba.
2: Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni che domenica scorsa era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Ponte Bana alle porte di Udine, dove risiedeva con la famiglia. È la seconda vittima. La piccola era a bordo di un'auto guidata dal padre, che era finita contro un platano, e nell'impatto era morta la sorellina di 11 anni. L'uomo aveva riportato ferite non gravi. Ai carabinieri aveva raccontato di essere rimasto vittima di un malore. Gli accertamenti sul tasso alcolemico avevano dato esito negativo.
1: Ricerca in corso di un uomo disperso in mare. Un altro bagnante ha tentato di salvarlo, ma è stato recuperato dai bagnini perché non riusciva a tornare a riva per le grandi onde e le forti correnti. È successo stamattina sulla spiaggia di Bogliasco, nel Levante di Genova. Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca. In azione i sommozzatori e l'elicottero assieme alla motovedetta della Guardia Costiera.
2: Una tromba d'aria accompagnata da grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, lasciando dietro di sé una città ferita. In appena 10 minuti la furia del maltempo ha scoperchiato tetti, danneggiato almeno 10 chiese, a partire dal Duomo, abbattuto migliaia di alberi e colpito circa 10.000 automobili. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre una 40 di persone ha avuto bisogno di cure mediche. Nessuna è in gravi condizioni.
1: MotoGP ad Aragon, una delle piste predilette di Marc Marquez, dove ha ottenuto 7 affermazioni in carriera. Marco Bezzecchi ruggisce, frantumando il record della pista e diventando il primo pilota a girare sotto il muro dell'1,45 grazie a un crono da 1,44,962, che fa capire la competitività dell'Aprilia su questa pista. Il pilota romagnolo scatterà in prima fila con i fratelli Marquez. Alle 15 il via alla gara sprint.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il Milan vince 2-0 contro il Venezia grazie al gol di Ramos e all'autorete di Halal e si porta in testa la classifica in solitaria almeno per una notte. Il Diavolo, a differenza della 2-1 al Torino, ha concesso di più ma non ha subito gol, il che non è da sottovalutare. Questa partita ci dimostra come abbiamo molto da fare e da lavorare. Abbiamo sofferto l'uno contro uno nelle transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafa Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
4: È arrivato il momento di dire addio, forse che voler fare un addio di un altro modo, essere l'ultima volta a San Siro, lì sopra, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua e porterò tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi devo solo ringraziare.
3: Saltata invece la trattativa tra Kessié e la Juventus. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha comunicato nella notte ai bianconeri che non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Sfuma così uno degli obiettivi più importanti in queste ultime ore per la vecchia signora. Da capire ora se proverà a cercare un'alternativa in quel ruolo o se dirotterà le proprie attenzioni su un rinforzo per l'attacco. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1,44,962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marc e terzo Alex. Seconda fila tutta spagnola con Raul Fernandez, Martini Acosta. Settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. L'Italbasket apre la seconda fase a gironi delle qualificazioni con un pesantissimo KO nella trasferta di Tuzla. La Bosnia-Erzegovina vince 78-76 in volata e infligge il secondo stop agli azzurri. L'Italia tornerà in campo tra tre giorni a Pesaro per sfidare la Serbia, reduce da un successo nettissimo sull'Islanda. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331-500-0701. Chalet e tenuta La Pimpinella. Una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold. Fabriano. Ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival. Dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Luna piena al parco. Sta per tornare a Matelica l'evento più atteso dell'estate. Face Off 3, 4, 5 settembre. Spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman. Insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Quanto prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Sei partito.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15, è un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
2: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
3: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
2: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze. Il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale, code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
3: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
2: In chiusura lo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331 500 0701. Chalet e tenuta La Pimpinella, una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold, un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76. www.linea4.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331 500 0701. Chalet e tenuta La Pimpinella, una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Fabriano. Ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival. Dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: πάτη.
1: Radio Gold Pubblicità. Luna piena al parco. Sta per tornare a Matilica l'evento più atteso dell'estate. Face Off 3, 4, 5 settembre. Spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman. Insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off. Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media partner Radio Gold. Gold.
2: Come prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Santa Clara, Cuba, in seguito a un malore durante il suo viaggio nell'isola. Ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni, compiuto il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violenti alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì ad intraprendere il viaggio di ritorno. Oltre 670 i morti e 2300 feriti, e questo il nuovo bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I dispersi salgono a quasi 3000.
4: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Per lei, gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
3: Volevo solo riprendermi la collanina, li ho inseguiti, ho perso il controllo dopo che mi hanno tirato un calcio alla portiera. E questa è la versione fornita agli investigatori da Domenico Scullari, l'imprenditore torinese di 39 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
4: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev, lo ha dichiarato oggi il governatore Ciacenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod, lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
3: MotoGP in chiusura, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, lo spagnolo scattato secondo si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo, sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer, undicesimo Bagnaia, out Marini di Gian Antonio e Quartararo. In classifica Martin è a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331-500-0701. Chalet e tenuta La Pimpinella. Una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

pubblicità. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Geni. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Geni, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
3: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne è morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
4: Chicchi di grandine grossi come palline da gol, 10 centimetri di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda, richiesto lo stato d'emergenza.
3: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
4: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispetto alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
3: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

jingle di pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331 500 0701. Chalet e tenuta La Pimpinella, una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold, leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Fabriano. Ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i Giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival. Dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: per tornare a Matelica all'evento più atteso dell'estate. Face Off, 3, 4, 5 settembre, spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Madman, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off, Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media Partner Radio Gold.
1: Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
3: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti nella notte, ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
4: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni, segue con attenzione la situazione.
3: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
4: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
3: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia, continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20.45 sarà il turno della Juventus, impegnata contro il Parma. Per la MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto a Costa, poi Martini e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Clamoroso, Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta mentre era in maglia rossa. Un incidente, una caduta a una trentina di chilometri dalla fine dell'ottava frazione, mentre il 27enne sloveno era al centro del gruppo. Diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra impediscono a Pogacar di continuare la corsa, della quale era leader dalla prima frazione. Il campione del mondo è salito in ambulanza, visibilmente insanguinato all'altezza del volto. È la prima volta in carriera che si ritira in una corsa a tappe. E siamo al calcio. Dopo la vittoria del Milan sul Venezia, riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato, con tre partite in contemporanea dalle 18.30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20.45 è la volta di Juventus-Parma. Per la prima in casa del campionato, Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram, oltre a Elgiz. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Colomwani e il lancio di Alai Begovic. Celik preferito ancora a Cambiaso. Nel Parma, dubbi fra Romero e Luntani, mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Touré. Vigilia di Napoli-Como, l'allenatore azzurro Max Allegri ha introdotto la sfida al Maradona in programma domani alle 18.30. Sarà emozionante, affrontiamo la nuova realtà del calcio italiano. Su Fabregas promette bene, ha fatto ottimi risultati. Sulle scelte di formazione e di modulo, ogni gara è diversa, dice Spalletti, bisogna interpretare i momenti. E sul mercato, sicuramente, non serve aggiungere qualcuno a tutti i costi. E a proposito di calciomercato, Rafa Leão è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese, atterrato in Stambul intorno alle 14.45, svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Si trasferisce per una cifra totale di 45 milioni di euro e il 20% della futura rivendita. Avrei voluto salutare anche i tifosi per l'ultima volta dal campo di San Siro, ma non è stato possibile, ha detto Allinate prima della partenza. A Milano, ha detto, mi sono sempre sentito a casa. Ufficiale Samuele Ricci al Como. Il centrocampista si trasferisce dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Sebastiano Esposito è del Sassuolo. Accordo trovato tra Roma e Marsiglia per Balerdi. I club hanno definito il trasferimento in Serie A del difensore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nelle prossime ore il calciatore sarà in città per visite mediche e firma. Per il reparto offensivo prende invece quota il nome di Luis Enrique, esterno brasiliano classe 2001 dello Zenit. Contatti in corso. E nelle ultime ore clamoroso blitz dell'Atalanta, che sta cercando di riportare Frank Kessié a Bergamo. In corso i contatti con l'entourage del centrocampista ivoriano. In giornata era definitivamente sfumata la trattativa fra Kessié e la Juventus, mentre si va via via raffreddando la pista che porta alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. La MotoGP va tutto come previsto nella sprint race di Aragon. Marc Marquez passa a Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e Alvez, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta del mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331 500 0701. Chalet e tenuta La Pimpinella, una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Geni. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Gold. Fabriano. Ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival. Dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: fast, and this day could be your last.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: per tornare a Matilica all'evento più atteso dell'estate. Face Off, 3, 4, 5 settembre, spettacoli, musica e grandi emozioni. Il 4 settembre in piazza Enrico Mattei il tributo alle leggende del rock. E il 5 settembre gran finale con Magma, insieme a Alexander Junior, DJ Nasty e Matt Vox Vocalist. Non perdere la cena con performance a Villa Colle Pere giovedì 3 settembre. Un'occasione unica di gusto e intrattenimento. Face Off, Matelica 3, 4, 5 settembre. Per il programma completo e tutte le info visita www.promatelica.it. Media Partner Radio Gold. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: echaste pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
3: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
4: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
3: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo. Ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
4: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
3: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucol a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331 500 0701. Chalet e tenuta La Pimpinella. Una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è!

Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: Radio Gold Pubblicità. Chalet Fabriano incontra le eccellenze gastronomiche della tenuta La Pimpinella. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto a cena accendiamo le braci per degustare grigliate di carne di qualità di produzione locale, ma anche arrosticini, porchetta, fritture e tante altre specialità culinarie proposte per Chalet Fabriano dallo staff della tenuta La Pimpinella. Il tutto accompagnato da DJ set e intrattenimento musicale. Ti aspettiamo allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano il 28, 29 e 30 agosto. Prenota il tuo tavolo al numero 331 500 0701. Chalet e tenuta La Pimpinella, una straordinaria semplicità. Segui la pagina social Chalet Fabriano per tutti gli aggiornamenti. Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a La Habana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
2: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
3: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
2: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie, cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
3: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
2: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucolla a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend, poche parole, tanto gusto.
1: Ma poco tanto. Ma la gente, ma la che va bene. Ma sono

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

se questa sera tradirò. È quel vestito corto che hai, o a scuola quando ti insegnano.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: www.radiogold.tv.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Stai ascoltando Gold Weekend.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Stiamo trasmettendo Gold Weekend, solo successi del momento.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È l'una, è un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo da

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Gold Online, www.radiogold.tv.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2:01.
0: Gold Classic. Ogni ora un